Nashakuishio dance. Mwanje mbele. Tukiri kiganza ushatwese. Tugaru kindi hano sasa. Tugende ushatwese.